0: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1800 422 737.
1: Carers SA, supporting 5EBI FM.
2: Hi, Michael Ritchie here. Join me Mondays from 1 to 2 p.m. for Sports Talk. The show is all about meeting and learning from athletes about their passion, interest and involvement in their chosen sport. So join me Mondays from 1 to 2 p.m. Sports Talk here on 5EBI FM 103.1. You can listen to the show on demand, but whatever you do, don't miss it.
3: And here at 5EBI FM, it is 8:30 and time for Pensavo Peggio.
4: Thank you, Rosemary.
5: Thank you.
4: Ciao,
6: thank
4: ciao.
6: You.
5: Grazie.
6: Rosemary, can you hear us? Can you hear us? What do you say? It's 8:30. It's time for Pensavo Peggio. That's a thank you. Thank you. Good night. Grazie, grazie a Rosemary. Voi non lo sapete, ma nell'altro studio c'è una signora che finisce il suo programma in slovacco. Non fate battute. Non fate battute.
7: Solo perché vacco.
6: Vabbè. E poi ci passa lì, noi siamo in altro studio, non la sentiamo, lei ci può sentire, però vediamo che lei fa col ci indica.
7: Sì,
6: da,
7: sì, ormai
6: da buona europea, sì, sì. Parla con le mani.
7: E poi sono io il napoletano.
8: No, ma è proprio da regia, capito? Perché te guarda e fa il programma Pensavo Peggio e indica lo studio, capito? È proprio un gesto registico.
7: Alla vaffanculo, così.
8: No, no, tipo da direttore d'orchestra quasi.
6: È tornato Michele, ogni tanto sbuca Michele.
8: Ma volevo di sta
6: Michele,
8: cosa.
6: Un napoletano. Aspetta.
7: Salve a tutti.
8: È come quelle comete che passano ogni 60 anni.
7: Sì, sì, sì, è una cosa molto rara.
6: Che ti è successo? Cioè, che ti è successo? Ti scriviamo, niente, non rispondi, niente.
7: Niente, io sinceramente stavo alla ricerca di un prete, mi voglio far benedire, mi serve un
8: prete.
7: C'è
8: un fratello.
7: La può fare una cosa da distanza?
8: Mo io lo chiedo.
6: Vabbè, io devo stare, mi ero seduto, poi ho visto il micro, ho detto se parlo mi devo alzare.
8: Te lo sei alzato?
6: No, ma stasera siamo in piedi, cioè io almeno sto in piedi. Facciamo così, iniziamo che ti devo chiedere una cosa, perché magari dobbiamo festeggiare anche, stavi parlando di qualcosa prima, che tra un po' tu sarai, firmerai delle carte.
8: Firmerò però delle carte?
6: Cioè, no. Dici durante l'intro, dai,
8: durante
6: iniziamo,
8: l'intro,
6: iniziamo,
8: va
6: iniziamo.
8: Bene, dai.
9: Attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati ed il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o a persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non a intento offensivo.
6: Cioè, farai parte del club adesso, perché?
8: Finalmente, settimana prossima mi divorzio!

0: Tony, stasera è troppo eccitamento, troppo eccitamento. Aspetta, madonna, qua ci fanno qua pagare un sacco di...
1: proprio.
0: Ah, cosa ci fai qua?
1: Io? Niente.
2: Gliela accendi il microfono a lui o...
0: Sono tutti accesi, sono tutti accesi. Parla.
3: Oh, ormai ci rinuncio. Ah. Ora sì. Penso sì.
0: Era emozionato.
3: Alzamelo un po',
0: allora.
3: Un po'.
0: Hai mangiato pane e simpatia stasera. Vai a giocare, vai fuori, fatti un giro.
3: Nella via, c'è una tangenziale qua.
0: Michele, c'è la via questa qua?
3: Sì, sì, sì.
0: Non Byron Place, dove c'è la radio, il 10, dove c'è 5BI 103.1 FM. Ogni tanto facciamo un po' di pubblicità. Però no, invece questa qua dietro dove parcheggi, se vai in quella via hanno aperto tutti i tombini. Vai a farti un giro.
3: Sì.
0: Sì.
3: Facciami 3 euro per ricevere questa stronzata.
0: Farai parte del club?
2: Faccio finalmente parte del club.
0: Perché dopo quanti anni di sofferenza?
2: 11 anni. 11 anni? 2015. 11 anni.
0: No, aspetta, no, aspetta. Da quando non stai più insieme?
2: Ah, quella prima non si conta?
0: Eh no, cazzo. E lì c'è anche qualche momento bello, penso.
2: Ah, ok. Allora dal 2019.
3: Ah, vabbè.
2: Eh?
0: Ah, da 2000, anch'io.
2: Eh sì, però io ho dovuto aspettare. Perché sì. Mi serviva. Ho fatto la fine del coglione, diceva quello.
0: Tu sei cittadino? Sei cittadino?
3: No, io non sono cittadino. Sono italiano.
0: Hai il permanent visa?
3: Sì, sì, sì.
0: Okay.
3: Totalmente italiano.
0: Vabbè, uno chiede, dai, non sai.
2: No, io adesso no. Sto a fare.
3: No, sì, mi possono ancora buttare fuori da qua.
2: Io sto aspettando che arrivano i certificati della polizia italiana. Che, cioè, no, mi sono arrivati, l'ho mandati a tradurre. Aspetto che la Nati me li rimanda.
3: Da quando eri in
0: la NASA? Galera?
2: La Nati, ah. la traduttrice, la NASA. Che cazzo vengo dalla Luna?
3: No, ma non c'abbiamo Mario, c'abbiamo Mario per la traduzione. Poteva far tra lui.
0: Mario Bellanova, e lui è Nati.
2: E io quella ancora non ho pagata.
3: Infatti, si fa spero pagare. Che la pagherai.
0: La pagherai comunque. La pagherai allora. Un po' di meno. E tu ti sei sposato in Italia?
2: No.
0: Ah, però hai, così dice,
2: in Italia ho fatto la festa e basta.
0: Sì. Allora, quando tu ti sei sposato qui in Italia, sì. Nella chiesa tua e della tua ex moglie hanno messo i manifesti 2 settimane prima. Se qualcuno non era d'accordo al vostro matrimonio,
2: sì, ma sì, comunque non erano validi i manifesti, perché io al comune italiano non sono mai sposato, non l'ho mai registrato il matrimonio.
3: Sì, okay. Ma la chiesa lo registra per te.
0: No. Io in Italia sono single, anzi adesso sulla carta d'identità mi hanno scritto libero. Non è neanche più nubile o celibe.
2: Sì, è libero.
0: Libero.
2: Pure io.
0: È libero, sei libero. Io non ho, come si dice, in Italia non l'ho depositato.
2: Sì.
0: E quindi non risulta.
3: Io pensavo che la faceva la chiesa direttamente.
0: No.
3: Chiesa è stato.
0: Anche se vai in Cina non sei sposato. Se ti sposi qua o ti sposi da qualche altra parte.
3: Ah, quindi posso sposarmi.
0: Tu puoi fare come i film di.
3: Come si chiamava?
0: Cazzera.
2: Prima di tutto, Christian, ma tu sei sicuro di essere divorziato? Perché se non hai firmato le carte. Non è che uno si divorzia, va là, famo che da oggi è come quando ti fidanzi, no? Da ragazzino, da oggi stiamo insieme.
3: C'è stato il divorzio formale con il giudice, perché non l'abbiamo fatto con
0: vabbè, aspetta, queste cose. Se c'è. Ah, gente, via francazzi, non si
3: cazzo, cioè, oggi sinceramente mi avete messo un dubbio. Cioè, alla fine mi sono venuto dopo tanto tempo e mi avete messo pure un cazzo di dubbio. Ma sono un divorziato.
0: Ti stai pagando soldi d'avvocato per niente.
3: No, sinceramente sto facendo tutto da solo, quindi poi la sono risparmiata.
0: Ecco perché non vieni in radio.
2: Comunque Gioia ha detto che tu non sei libero.
0: Non sono libero.
2: No, ti sposerai con lei.
0: Ah, Gioia, è vero, però cazzo, adesso sono libero fino a che non torna, o no?
2: Gioia, lui fino a settembre è libero, poi venite.
0: No, ma mi devo dichiarare. Non colpevole.
2: Colpevole.
3: Bravo, lo ricordatelo sempre. Questa.
0: Occupato da adesso o da quando torna?
2: Non lo so, senti avvocato.
0: No, sento Gioia. Vabbè, la diamo dopo la notizia. Questa è la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa.
2: Lo sento.
0: Hai visto che hai imparato qualcosa anche tu? Se vieni qua impari un po' di radio, altrimenti visto, lo sai. Bucazzi.
3: Non è che diciamo tutte stronzate.
0: Eh? Non
2: Gioia diciamo dice da subito!
0: Ah, da adesso?
2: Da ora!
0: Oh cazzo.

0: No, ma continuiamo a dire cazzate durante insomma, le canzoni.
1: Sì, scusa, proprio. Lo sento, pinguini tattici nucleari.
0: Dovete collegarvi, questa è la base di Ugo, che salutiamo, che ci sta guardando dalla nostra pagina Facebook. Ecco perché, se volete sapere che cosa facciamo durante le canzoni. Perché metti sta base di merda anche a me?
1: È la base di Michele, minchia, base napoletana. In onore del nostro Michele, che è finalmente tornato.
0: Perché occhi a cuoricino che ti stanno venendo?
1: È un po' l'erba, però comunque.
2: Ma l'erba catta.
1: No, ho tagliato il prato.
0: Ci vedo
1: oggi.
0: Ti vedo un prato.
2: Ah, sei allergico anche te.
0: No, ha cambiato spacciato. Ragazzi, dobbiamo fare un programma radiofonico. La gente fuori non è che gli interessi molto. Dai, cambia la base, dai. Comunque. Se volete potete seguirci sui nostri social,
2: no,
0: Facebook.
2: Più che altro loro ci seguono, ma il fatto è che non è che ci capiscono, più che altro a volte.
0: Facebook, Instagram e su TikTok. Instagram adesso è spento perché devo leggere la notizia tra poco, sì. Poi l'accenderò. Così potete vedere quello che facciamo durante la messa in onda delle canzoni.
1: Esatto, durante le pause di trasmissione, in realtà noi la pausa non ce la prendiamo, continuiamo a di cazzate.
0: Se te l'avevo spento, quando parli troppo te lo spengo.
2: Infatti, secondo me lo fai apposta.
0: Sì, sono geloso. Amore mio, sono contentissimo invece che sei tornato. Invece, se volete ascoltare le canzoni, le new entry, le ultime hit che faranno parte delle canzoni estive italiane del 2026, ascoltate 103.1 FM se siete qui nei paraggi del Sud Australia, che poi è grande quanto tre volte l'Italia, noi lo ricordiamo. Quindi pensate, noi andiamo in onda in un paese che è tre volte l'Italia.
2: Sì, ma
0: dobbiamo essere un po' più.
1: E c'è un terzo della gente.
0: Un terzo, sono 1,5 milioni. 1,7 milioni.
1: L'Italia è 70 milioni. Australia.
0: Ah, no,
2: sono il Sud Australia.
0: Tu il Sud Australia, tre volte l'Italia.
1: Ok.
0: No, tutta l'Australia sa 27 volte, mi pare, l'Italia. Dai, 24-27, non mi ricordo.
1: Però siamo 28 milioni in Australia. Mm. In Italia sono più di 60.
0: No, siamo una 58, sessantina adesso, 59. Siamo scesi.
1: Comunque 60 milioni.
0: E invece, se volete ascoltare le canzoni, dicevo, ascoltate 103.1 FM qui in Sud Australia in Adelaide, o vi scaricate la app 5EBI e potete ascoltarci in qualità digitale.
1: Una qualità fantastica, fra parentesi, poi,
2: così non vi prendete tutte le stronzate che
0: e
2: diciamo.
0: Ultima cosa, se andate invece sulla pagina Fai EBI e cercate, andate su Demand, cercate poi Pensavo Peggio il mercoledì dalle 20:30 in poi, il mercoledì sera, scrollate giù fino a che non trovate Pensavo Peggio di mercoledì, andate su Demand, potete ascoltarvi le ultime 8-10 puntate.
1: Sì, sono là, 2 mesi di puntate.
0: È vero.
1: Bellissimo. Hai indicato, parto io? Ah, era la tua la prima notizia, però la leggo io, non ti preoccupare. Gen Z, più autenticità con il nuovo trend wildflowering. Il nuovo trend invita a vivere la relazione senza etichette immediate, puntando su autenticità, connessione spontanea e meno passione. Sempre più spesso, con meno schemi e più libertà, il termine wildflowering, o cioè fioritura spontanea, racconta proprio questo: lasciarsi andare senza etichette, senza l'urgenza di definire subito un rapporto. L'idea è semplice: pensare meno ed osservare cosa succede, permettendo alla relazione di crescere senza forzature. Il New York Post ci dice: un approccio più morbido, soprattutto a chi tende a correre troppo con la fantasia, potrebbe creare dei danni, come spiega, potrebbe non creare dei danni, come spiega, se siete tra coloro che tendono a immaginare il futuro al primo o al secondo appuntamento, oppure se ponete domande in stile colloquiale, quasi rappresentando un colloquio di lavoro per verificare se corrisponde a una lista di requisiti che avete in mente, allora probabilmente trarreste beneficio di un approccio più rilassato. Voi avete fatto il colloquio di lavoro al primo appuntamento?
0: No, beh, no, dai, sta anche, forse anche l'età, ti chiedono le cose in un certo modo, però non è il come quando vai dalla polizia. Cioè, cosa fai, come ti chiami, dove abiti? No, dai,
2: qual è
0: così
2: il tuo
0: no.
2: conto corrente?
0: Non è così, anche perché piano piano ti incontri, ti conosci piano piano.
1: Ti ricordi settimana scorsa, stamattina, De fa una domanda senza fare la domanda, ci giri intorno, no? quando la ragazza ti dice che lavoro fai, non è che si interessa alla tua vita, vuole sapere quanto fai, ne sordi. Perché quanto lavoro fai? Se gli dici faccio lo shelfist al Vuli, lei lo sa che prendi quella paga. Se gli dici che fai il manager per una ditta petrolifera, sai che pina altra paga.
0: Ma chiedi alla mia futura moglie, lei interessa sapere quello che faccio?
1: Joy, a te ti interessa sapere che fa Joyce del lavoro oppure no?
0: Però la cosa brutta invece è questa, che è nata, cioè da quello che hai detto tu, è nata questa nuova moda: no ride, no date. Addirittura se non offre il passaggio salta l'appuntamento. Che cosa è successo? È successo che poi ci hanno fatto uno studio sopra, sempre per perdere questi cazzi di soldi, che un ragazzo e una ragazza si sono conosciuti su una chat e poi si sono dati l'appuntamento per andare a mangiare al ristorante, e lui non solo non è andato a prenderla, ma perché magari dovevano bere, cioè se in Inghilterra se esce bevi, meglio non guidare, però non le ha neanche mandato un Uber, non le ha neanche pagato Uber, quindi lei non è andata.
2: Oh, ma che è questa? La principessa del...
1: Infatti, nel senso...
2: Cioè, è esagerato.
1: Non te
2: dai.
1: Conosco,
2: siamo
1: te offro
2: 2006.
1: La mania...
2: 2026.
0: Però purtroppo è diventato un trend. Il passaggio in macchina è diventato un obbligo nel corteggiamento. Scoppia il dibattito sui social. Nel mondo del dating moderno è emersa una nuova regola non scritta: no ride, no date, ovvero niente auto, niente appuntamento. O almeno è quello che sembra emergere da un dibattito diventato virale sui social. Niente mezzi pubblici, bisogna fare per andare a un appuntamento con una donna, il ragazzo si deve offrire di mandarle una macchina.
1: Allora famo così, la faccio meglio: se vediamo a casa tua porto un po' di chicken kung pao e famo un po' di cinese e mangiamo a casa tua, eh?
2: No, così. Però sinceramente a me no, ora mi sta, se è un po' troppo fuori zona magari, che è successo?
1: Dai.
2: Se magari è un po' troppo fuori zona, non è che mi dispiace andarla a prendere. Però sinceramente, se è troppo lontana,

0: Ce la facciamo.
1: No, no, ma parla durante la canzone, non ti preoccupare.
0: Oh, ma abbiamo detto prima che li aggiorniamo per quello che facciamo fuori onda.
2: Comunque sia, no, dopo sta cazzata.
1: È arrivata Roberta.
2: È arrivata Roberta. Ma voi, no, prima diciamo, no, che siamo sempre belli attivi, simpatici, ma voi vi riposate la notte? Dormite la notte?
0: Io lavoro alle di notte.
1: Dipende, però mai più di 6 ore.
2: Pure io, più o meno sto là. Io vado a letto a 12:30, ma addormento verso 1:00 e 6:30 mi sono alla sveglia. A meno che non devo pisciare alle 6, se piscio alle 6 poi non mi sveglio più.
1: Cioè, posso intanto
0: c'è anche questo problema di svegliarti durante la notte per il...
2: No, alle 6 non è durante la notte.
1: Dai.
2: Alle 6 è la mattina.
1: Posso anche ricordarvi di ringraziare il Pizzavendolo, Matteo
2: dal Pizzavendolo 34 of Wright Street, Feriden Park.
0: Station sponsor.
1: Oh, Madonna. Che porcella.
2: Bianca!
1: Che porcella che sei, Michela. Oltretutto noi vogliamo ricordare ogni tanto qualche special, quello che fanno, tipo il lunedì mi pare che sia ancora.
2: La seconda pizza è metà prezzo, ogni lunedì. E c'è una nuova pizza special che non è nuova, è là da un po', si chiama La Peppa, in onore a Peppa Pig, con la mortadella e l'olio al basilico, che secondo me vale la pena.
0: Qualche pistacchio?
1: Oltretutto, se dovete fare soldi, qualche compleanno, compleanno o altre feste, e io direi anche divorzi, perché
0: festeggiamo anche quelli.
1: A me è stato festeggiato il mio divorzio, il giorno che, perché adesso mi pare che passi un anno e un mese da quando tu sarai ufficialmente divorziato.
2: No, io l'anno e il mese già l'ho fatto, la separazione.
1: Ok, allora perfetto.
2: Adesso un anno e mezzo un anno e mese è passato, adesso farò il divorzio.
1: Perché quando è successo a una persona che conosco, gli hanno fatto una torta con scritto libero.
2: Io c'avevo un aggeggino, l'ho perso, a forma di pizza. Niente, l'ho perso, se lo vedete.
1: Yeah. Qua.
2: Allora, se volete fare eventi con il Pizzavendolo, perché c'hanno anche il forno che viene a casa vostra, non so se lo vedete qua, questo è un piccolo logo, se vi avvicini. Questo è Grampi Pizza, è una succursale mobile del Pizzavendolo, con un grandissimo amico mio che è il primo pizzaiolo, si chiama anche lui Alessandro. Andate su Instagram, cercate Grampi Pizza, seguitelo e insomma chiamateci se volete fare qualcosa di carino, perché sennò che cazzo fate, gli hot dog e patatine.
3: Dai. Sì, ma ci devono chiamare.
1: Innanzitutto saluta i tuoi fans.
3: Ciao ragazzi, sono tornata, meglio tardi che mai, comunque pensavate che oggi non c'ero, invece ci sono tornata. E comunque quando dite chiamateci, a che numero?
1: Perché sei venuta, perché hai sentito Michele che parlava, di la verità.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Già me l'ha detto, mi ha fatto già una proposta.
3: No, allora, io devo dire, scusate, io però c'ho una domanda da fare.
2: Ciao Gabi, ciao.
3: Ma tu che fa, Gabi?
2: No, prego, io salutavo i nostri amici ascoltatori.
0: Ecco. Si fa i cazzi suoi.
3: A solita, ciao. No, ma io dico, ma voi ragazzi che problemi ci avete? Io sono, allora, io perché sono il tipo di ragazza che tutti la vogliono ma nessuno sa la pia, come funziona qua?
2: Ma da cioè come te sei connessa a sta cosa?
3: No, va bene, no, ma io dico, vabbè, perché tanto stiamo sempre là,
1: Roberta, siamo amici ormai da 15 anni, perché hai visto Elettra nascere, quindi già ci conoscevamo, Elettra 16 anni. Vabbè, tutti...
2: Ciao Josh! Ciao Shay!
3: Ma...
0: Questo l'ha aiutato, figlio.
1: Tutti mi vogliono e nessuno mi piglia. Mi vogliono è consolatorio.
3: In che senso?
1: Perché se nessuno ti piglia non è che tutti ti vogliono, è che tutti non ti vogliono.
3: Vabbè, ma allora,
1: non a te, in generale, sto dicendo queste cose. Quel tutti mi vogliono è consolatorio, fidati.
3: Non è che mi sto a fare pippe mentali, ragazzi, no, assolutamente no. Io dico, perché è vero, perché tutti dicono, ma la cosa bella è la gente che mi dà le spintarelle.
1: Roberta, quanto dormi di notte?
3: Pochissimo,
1: tipo?
3: Io 5 ore.
1: Michele?
0: T'ho detto, di notte io lavoro.
2: De giorno, quanto dormi sta cagare cazzo?
0: Che sì, al massimo 4 ore e mezza, 5, sì.
2: Secondo uno studio non servono per forza 8 ore di sonno. Ecco come la giusta routine e la durata del riposo aiutano ad invecchiare meglio. Secondo appunto lo studio su circa 500.000 partecipanti alla UK Biobank, riportato sul quotidiano Metro, la fascia più amica del corpo sarebbe tra le 6:30 e le 7-8 ore. Non proprio le classiche 8 ore spaccate, quindi, ma un intervallo più flessibile. Dormire bene non significa solo svegliarsi meno stanchi. Il riposo può aiutare il corpo a funzionare meglio. La pelle, il cervello, i polmoni, il fegato, il sistema immunitario. Insomma, quando il corpo riposa, anche l'organismo sembra ringraziare. Attenzione però agli estremi. Dormire meno di 6 ore con regolarità può pesare su umore, stress e salute generale. Insomma, se vi girano i coglioni è perché dormite troppo poco. La cosa più interessante è che non esiste una formula perfetta per tutti. Età, sesso, abitudini e condizioni di salute possono cambiare il fabbisogno di riposo. Le donne, per esempio, potrebbero avere bisogno di dormire leggermente di più. E io aggiungo, perché parlano troppo durante il giorno. Il punto quindi non è fissarsi sulle 8 ore. La vera svolta è creare una routine del sonno stabile. Andare a letto più o meno alla stessa ora, svegliarsi con regolarità e ascoltare i segnali del proprio corpo. Avete finito di farvi i cazzi vostri? La notizia è finita, se la vogliamo commentare.
3: Ma quale notizia?
0: Stava
2: no, Roberta, ma no, tu sei arrivata tardi, no?
0: La Divina Commedia.
2: Tu sei arrivata tardi perché ha fatto tardi lo spray tan dove sei andata stasera.
3: Che cosa vuoi sapere? Cosa ho fatto? Sono azzi miei, va bene? Oh,
2: se ne la fa lo spray tan, se ne la
3: sì,
2: fa.
3: Sì, a me qual è il problema? Anche se
2: niente.
3: La parrucchiere.
2: Però da poco l'hai fatto, perché sei ancora sulla fase arancione, ancora non si è scurito.
3: Che cosa? No, si vede qua.
2: Lo spray. Sì, sì. Però sei ancora arancione. No. Pare che te no. Sei fatta.
3: Ah, non so, Trump, che so arancione.
2: Sì, sei arancione.
0: Un poco poco.
2: Sei arancione.
3: Ma tu sei bianco. Tu sei bianco come.
0: Ma io non l'ho visto dal filtro.
3: E dove l'ha visto?
1: Roberto, ti fai lo spray tan?
2: E qua i lettini sono illegali.
3: Veramente ieri sera, io alle 10 di sera, me la sono fatta la doccia alle 10 di sera.
1: Ma diventi arancione.
3: Uscita.
2: Guardala.
1: No, no,
3: ma
1: guarda
3: no,
1: il collo, è peggio.
3: No, perché c'ho il viltirico.
1: Possiamo vedere il collo?
3: No.
2: Cioè, il collo è proprio arancione.
1: Sei arancione, sei malato.
3: Ah, beh, ragazzi.
2: Te le ricordi? Te le ricordi le plum cake della Mulino Bianco? Si
3: ma
2: chiamavano
3: cammina,
2: le camille, quelle alla carota?
1: Siete lo stesso colore.
2: Esatto, pari alla stessa cosa. Sì. Che sopra c'erano quel frosting giallo al limone. Sei uguale.
0: Non ascoltare, non allora,
2: sei una camilla del Mulino Bianco.
3: Dai, grazie. Grazie.
1: Non siamo al bar, una alla volta, se no a casa non capisco. Ascolta, vai a casa, prendi una carota, la smucci, vai allo specchio, te la metti vicino così e vedi che sei dello stesso colore.
3: Allora,
1: fidati.
3: Stasera lo faccio, quando arrivo a casa farò la foto e me la mando sul gruppo, ok?
2: Ok, sì, io però adesso te la devi mettere vicino, non te la devi mettere al culo.
3: No, no, anche lì comunque la roba esce ma non entra, quindi ci sono entrate ed uscite in tutto.
1: Io
3: quindi
1: adesso io dovrei fare una dedica, ma veramente, veramente.
3: Grazie!
1: Veramente, veramente speciale. È una cosa seria.
3: Ok,
1: ecco. Quindi per
0: quindi
1: favore,
0: si tratta di me,
1: Alessandro. Vai. E Roberta, per favore, no, perché devo fare un favore a una persona, quindi è una cosa seria. Scusa, Alessandro, Roberta, non dite niente perché poi manderò la canzone, perché c'è anche una dedica a seguito.
2: E allora,
1: Michele, seri. Allora, questa una ragazza mi ha scritto, mi ha detto di fare questa cosa qua, Michele. La lontananza può impedirmi di abbracciarti, di baciarti, ma non può impedirmi di amarti.

0: Dice pure Pumbarola in coppa.
1: Pensavo peggio. Brought to you by Dal Pizza Vendolo.
2: Best food oven pizza in Adelaide.
1: E dopo questa dedica e canzone, non potevamo che dedicarti noi a te l'ultima di ultimo con Romantica.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: più che dormire 7-8 ore, c'è anche il fatto di, io non so voi la mattina, d'inverno tutte le mattine, lo dico anche a me stesso, me lo dico da solo, ancora 5 minuti. Io non so se succede anche a voi, no?
1: Ne la faccio. Io ancora 5 minuti vuol dire che arrivo al lavoro a mezzogiorno.
0: Beh, hai la sveglia?
2: Sì, lo so.
1: Sì, però non è che mi metto, io uso il telefono, no, come sveglia. Se gli dai lo snooze, il classico snooze da 5 minuti, caga il cazzo. Perché fa un rumore diverso e non lo sento bene.

0: E quindi a volte ci ho provato un paio di volte, ho detto, vabbè, chiudo l'occhi, te tremano, non lo tocca.
1: Sta suonando il telefono.
2: Non sta suonando.
0: No, c'è qualcosa che vibra. So io, fermo, fermo. Alzate le mani.
1: Ah, sei tu, sei tu.
0: È il tavolo.
1: È il tavolo, vabbè, senti.
0: Ok, c'è il tavolo che vibra. Fa niente.
2: Sei tu allora.
1: Sì, batte lui e so io. Che cazzo, è la mia ex moglie. Dai.
2: Allora, posso?
1: Puoi.
2: Se smettiamo di fare i rumori strani che sembra che ci stanno i fantasmi qua dentro. Allora, a volte restare sotto le coperte diventa il modo più immediato per proteggersi dal peso della giornata. In psicologia si chiama clinomania. Ma detta così a me mi sembra un'altra cosa, comunque.
0: No, clitomania. Ah, okay. Clinomania.
2: Ah, ok, vabbè.
0: T'ho capito subito.
1: Ci sono giorni in cui restare a letto non ha nulla a che vedere con la pigrizia. Lo senti appena apri gli occhi. La giornata sembra già troppo pesante, ancora prima di cominciare. E io ribadisco di nuovo, e da quando inizia a fare freddo io mi alzo, sono già stanco. Risolvo il tuo problema che dici dello snoozy. Io ho 3 sveglie, quindi suonano ogni 5 minuti, lo snuzzi di 9, quindi a un certo punto ogni minuto suona. Io mi alzo tutte le mattine
0: per disperazione.
1: Hai detto la parola esatta. Roberta, perché il letto diventa un rifugio allora?
2: Allora, è proprio questa sensazione a rendere il letto un rifugio. Lì non devi spiegarti, rispondere o comportarti in un certo modo o fingere energie che non hai. Per qualche istante il mondo esterno resta fuori, infatti, anche perché a letto, a meno che non sta da solo, insomma. Amici, colleghi, parenti, responsabilità sembrano meno urgenti, quasi sospesi.
1: Beh, ho trovato una soluzione. Chiamiamo Pat, la station manager. Diciamo che dove si siede Roberta, l'asta è più lunga. Ovviamente l'asta più lunga. Non c'è niente cazzo da fare, proprio non riesce a parlare al micro. Secondo me, se mettiamo l'asta più lunga, tutti allontanano.
0: Ciao Mario!
2: No, perché col fatto che non mi posso appoggiare.
1: Vabbè,
2: ok, allora. Stanchezza fisica o psicologia? Il punto è che non sempre la stanchezza nasce dal corpo. A volte arriva dalla pressione psicologica, da tutto quello che ci si porta dentro e che finisce per pesare anche fisicamente. La clinomania, giusto? Alessandro?
3: L'ha detto bene.
2: Ok, sì, sì. L'ho detto bene, ma l'ho pensata male, come sempre. Racconta proprio questo: il bisogno di fermarsi quando tutto sembra chiedere troppo. Non è una scusa né una semplice voglia di restare comodi, è il segnale che in certi momenti anche solo cominciare può sembrare faticoso. Ma poi senti, sinceramente, quando tu svegli la mattina che devi andare a lavorare, ma è logico che il pensiero non te vuoi alzare o no? Ma un conto è che uno sta in vacanza e dice, che bello, c'ho il bed and breakfast, il buffet, vado a mangiare. Parliamo se chiaro, in vacanza pure alle 7 di mattina se svegliamo con la sveglia sola.
0: A volte manco ci vai a dormire.
2: Cioè, capito? È vero però.
0: Ha voglia.
2: Cioè, voglio dire, io il sabato quando so che devo uscire e non devo lavorare, mi alzo presto e c'ho voglia di alzarmi.
1: In Italia, no, il sabato io me lo passo proprio a lazy. Perché faccio una settimana e faccio un culo a madonna. Cioè io la sera dormo come un bambino, sono stanco mentalmente, non so perché.
0: Io penso al sabato mi sveglio comunque alle 6:30. Porto fuori il cane, rientro, nutro la belva e mi metto a pulire casa, perché è l'unico giorno che ho per pulire casa.
1: Però per quello che dice Roberta, stavolta te l'appoggio, Roberta.
2: L'appoggi? Ah, ok. Allora ci vediamo fuori.
1: In Italia io dormo durante gli spostamenti, treni, aerei e macchina. Se non guido.
0: Stai dicendo, quindi è un problema.
1: Tipo partiamo in Calabria, io dormo, poi scendiamo a Firenze, mangiamo, poi dormo di nuovo.
0: Grazie a cazzo, Torino Calabria so 20 ore.
1: No, so 12 ore. Però no, poi ci fermiamo a Roma, mangiamo, siamo un po' lì. No,
3: ma
1: perché sai, il fatto non è andare in Calabria, poi in Calabria rimango 3 giorni, cioè 2 notti, 3 notti massimo. È proprio il viaggio, sai quando dicono è il viaggio,
3: sì,
1: nel
3: ma tu vai per vacanza o vai per stressarti?
1: Ma no, noi ce la prendiamo, ma noi usciamo, andiamo attivo, magari andiamo alle fraschette, andiamo, ci scassiamo in due, poi dormiamo 2 ore, poi ripartiamo.
0: Sì,
1: è voglia. È veramente il viaggio. Non è proprio dove arrivare, che cazzo,
3: sì, no,
1: devi capollare la cartolina.
3: Due giorni qua, 3 giorni là, insomma, è stressante così.
0: Fisicamente, a parte che tu c'hai sempre il microfono che non funziona.
1: Io però torno qui in Australia, a parte poi di iniziare a lavorare e invece lì e poi ho preso 8 kg. Io torno in Australia le prime 2 settimane, ormai 4-5 anni mi capita questo. le prime due settimane io vado a lavorare, anche perché fa ancora magari fresco, è ancora freddo, non cioè. Andare al mare, è settembre, torno a casa le prime due settimane, io vado a lavorare, torno a casa, faccio la doccia, mi butto nel letto, ci vogliono due settimane prima che riprendo di nuovo.
0: Il jet lag?
1: No, no, no. Il fatto che non ho dormito per sei settimane.
0: Ah, ecco.
1: Secondo me il corpo ha quella routine poi in Italia, dopo un po'. E poi quando torno qua e mi fermo, il corpo si ferma, allora secondo me crolla.
0: E devi andare tipo in reset, capito? Devi recuperare tutte le energie che hai perso per riadattarti alla routine australiana.
2: Ma la domanda, ma il jet lag, perché si chiama jet lag? Cioè il jet e la gamba.
0: È una bellissima domanda, ma non ho una risposta.
2: Ok, Ugo!
0: Te la do dopo la prossima canzone.
2: Ah!

0: Comunque siamo tornati e manterrò la mia promessa. Spiegherò jet lag a Roberta. Dai. Allora, jet lag, lo spelling non è leg, L-E-G come gamba, ma leg, L-A-G, che sta per ritardo. Quindi jet lag significa proprio, è l'unione appunto di queste due parole tra aereo e ritardo. Quindi è quel ritardo temporale che si accusa dopo un viaggio in aereo.
1: Ah, ma voi la sapevate sta cosa che lag non era lag come gamba? Perché io non la sapevo.
0: Io ho sempre saputo inconsciamente che era con la A, L-A-G, lag, perché sì, è un termine che a livello dei videogiochi, io gioco tanto, si usa, lagging. Sto laggando, si dice che te va lento la connessione, quindi giochi male, no? Quindi io ho sempre collegato lag del computer alla parola. Poi tu mi hai detto jet lag come gamba, io ho detto cazzo, allora ho pensato di conoscere una parola e non la conoscevo, e invece la conoscevo, eri tu che te sbagliavi.
1: Vabbè, sempre con me, ma come funziona sta cosa? Giusto perché non c'è Ugo stasera che poteva spiegare senza che andavi con Ugo, che se c'era Ugo, Ugo era già...
0: Ebbene sì, il nostro amico Ugo ci manca, ma a proposito di amici parliamo e sentiamo come mai uscire con gli amici due volte alla settimana ci allunga la vita. Passare del tempo con gli amici non è solo un modo per staccare dalla routine, può fare anche bene alla salute. Gli uomini avrebbero infatti bisogno di almeno due settimane tra amici. Due serate a settimana tra amici, scusa.
2: No, dicevo. Adesso pensa se fossimo tutti e tre sposati. Che inculata che ci davi, Alessandro. Perché tornavamo a casa le nostre rispettive mogli ci dicevano: hai visto la dodicesima la scienza? Ogni due settimane. Poi uscire una volta sola.
0: Due serate tra amici a settimana per mantenere un buon equilibrio fisico ed emotivo. Il punto non è semplicemente uscire, ma coltivare legami autentici. Avere un gruppo ristretto di amici, idealmente 4 o 5 persone, può favorire il benessere e offrire quel supporto che spesso fa la differenza. Quando si passa del tempo insieme, il corpo rilascia endorfine, sempre ste endorfine, sostanze legate al miglioramento dell'umore e alla sensazione di piacere. Quindi ridere, parlare, condividere esperienze, sentirsi parte di un gruppo aiuta a scaricare la tensione e a ritrovare l'energia. La formula ideale, secondo lo studio, basterebbe semplicemente un paio di incontri a settimana con i propri amici. Una cena, una biretta, la partita, la passeggiata o una serata lungo le vasche del centro a guardare i culli che passano. No, questa l'ho aggiunta io, questa l'ho aggiunta io, ma c'è stava.
3: Ma era quella più bella, però.
2: Non si sono meravigliati, per loro faceva parte dell'articolo. Sì, l'importante è dammi un nome femminile che non si può maschilizzare.
0: Gioia.
3: Jessica.
0: Gioia.
2: L'importante è che non sia Jessico Calcetto.
0: Jessico Calcetto.
2: In una di queste tue serate. Cara, ma sai che non mi veniva un nome. Continua a dire Federica. Perché Federica?
0: Federico.
2: Ma se noi facciamo Federica, voi fate Federico. Come lo chiamate voi?
0: Federico il dito amico.
1: Cioè, no, ma io stasera.
4: Ciao, che fai qui?
5: Sono venuta a dirti di seguire Pensavo Peggio su Facebook, Instagram
4: e TikTok.
5: Bravo, anche su TikTok. Ciao.
4: Ciao. Ma chi la conosce questa?

0: Madonna, la possiamo usare come base sottofondo se riesco a...
1: È bellissima.
0: A scaricare la...
1: pompava tantissimo.
0: Ma la, la base c'era, ma non l'ho messa io. No, no, è vero, infatti la figata. Era una canzone di Dito... nella piaga,
1: ah,
0: perché era inerente a quello di cui stavamo parlando prima. Invece, che cosa, come può allungarti la vita un amico, Roberta?
2: Ah, la vita.
1: Ti basta fare un regalo ad un amico, un piccolo pensiero per una persona cara non migliora solo la tua giornata, ma può anche aumentare la felicità e ridurre lo stress.
2: Appunto, alcuni esperti collegano questi gesti anche a benefici.
0: Che cosa fanno alcuni esperti?
2: Collegano.
0: Ah, collegano. Niente, avevo capito altro parlo.
2: Questi gesti. Oh, per una volta che la dico giusta, però, raga, scusate, lo siete voi.
0: Vabbè.
2: Questi gesti anche a benefici fisici, come pressione più bassa e minore rischio di morte prematura. Rafforzare l'amicizia e il valore psicologico di un regalo sincero. Regalare qualcosa a un amico può quindi migliorare la sua giornata, ma anche la nostra. È un modo concreto per dire ti penso senza bisogno di grandi discorsi. Poi la posso dire una cosa al volo, io però sono furba, lo sai che faccio io? Ah, io magari a volte voglio andare a concerti, sai, cose che ci servono i biglietti. Allora, io che faccio? Quando magari è comprarlo di un'amica mia che voglio bene, ne compro due, così la costringo che deve venire con me, capito? Però poi alla fine il come si dice, la cosa, sono molto selfish, perché alla fine è per me la cosa, perché la voglio fare io. Però io con la scusa dico guarda che ti ho fatto il biglietto, ce l'ho pure, così andiamo insieme, che te lasciavo da sola adesso, mica sono scema. Però poi allo scopo lo faccio io. Ma lo fate anche voi magari a volte che avete fatto dei regali che però a fine cosa
1: io non sono egoista.
2: No, vabbè, non è essere egoista, è essere...
1: Tu hai detto selfish. Selfish in inglese vuol dire egoista.
2: No, ma sono stata da sola con il fish.
1: Ma vaffanculo.
2: Come jet lag.
1: No, stare, però da sola col pesce.
2: Col pesce.
0: Pesce, pesce.
2: Da sola col pesce. No, però scusate, si chiamano regali con un secondo scopo. Non è una cosa strana, non penso che solo io l'ho fatta queste cose o no.
1: Ma io non scopo mai secondo, non lo so.
2: Vabbè, comunque dolce in fondo la... Per chiudere dice la vera forza del gesto sta nella sincerità, appunto. Quello, io sono sincero, a me non lo dico. Un regalo fatto con il cuore rafforza il rapporto, crea felicità e ricorda quanto un'amicizia autentica possa incidere sulla qualità della vita. In fondo prendersi cura degli altri è anche un modo per prendersi cura di sé. E io infatti così faccio, io mi prendo cura degli altri e di me stessa allo stesso tempo, giusto?
0: Ah, però quanto è bello, dai, quando fai un regalo a un amico e... vedi la contentezza nei suoi occhi, non un regalo prezioso.
3: No, vabbè, un regalo è sempre un regalo.
0: A posto.
2: Quindi ragazzi,
4: ma che era lui? Senti che non vibra più?
0: Ah, ero io, alla fine ecco.
2: C'avevo ragione. Senza,
0: alla fine aveva ragione la mia ex moglie, sempre colpa mia.
1: Minchia, faccio pure il microfonista, regà. Ma quanto so bravo.
2: Ma anche no, ma comunque. No, ma stavamo dicendo, no, i regali sono una cosa bella, però a me piace farli agli altri, che poi includono anche a me, capito?
1: No, io faccio un regalo che piace, che so che piace alla persona a cui devo regalare, che però ci abbia un tratto tipico della mia personalità. Così che quando tu lo vedi è una cosa che ti piace, ma ti ricorda me.
2: Ah, pure te sei egoista, fammi capire la stessa cosa.
1: Quel regalo io non lo uso, non lo userò mai, è una cosa tua.
2: Dipende che regalo fai.
1: Però, per esempio, no, un'amica mia, io so patito dei fumetti, no?
2: Ok.
1: Sta amica mia si era appena lasciata e
4: ha fatto i fumetti,
1: Ha fatto il 25esimo. E io gli feci di regalo il vibratore di Spider-Man.
2: Oh, e beh, senti, fammi settimana compleanno mio.
1: Aspetta, fammi finire. Io non lo userò mai.
2: No.
1: Ma lei ogni volta che lo userà e vedrà che c'è Spider-Man, penserà a me.
2: Allora lo vedi che... No ragazzi,
1: non è selfish.
2: Allora
1: è... io quella cosa non la uso, però è una cosa che so che lei usa e so che così penserà sempre a me.
2: Vabbè, allora ragazzi, fra 2 settimane e mezza è il mio compleanno. Quindi se volete fare regali, io accetto. Anche se li fai, anche, guarda, anche quello della tua amica va benissimo, io accetto.
1: Mo gli dico se lo vuole vendere, non lo so.
2: No, anche no, io cosa usate, no. Poi magari a chi penso, quelli sono azzi miei, come al solito. Però comunque
0: Io per quanto riguarda le donne, dipende. Se sono single, so già cosa regalare a una donna single, che può anche far piacere anche a me. Cioè, non sono, vabbè.
2: Io sono single.
0: Ho impostato la frase in un modo non corretto. Però invece devo fare un regalo in generale, faccio un regalo che piace a me. Perché se poi ti porto il regalo e non ti piace, scusate, non ti piace, ok, ridammelo. E vaffanculo.
2: Giacomino?
1: Ah, ok. No, io ci metto della ricerca dietro. Io voglio essere sicuro che ti piace.
0: Sì, sì, infatti, alle prima che andassimo in onda, ho visto che ricerca hai fatto. Perché vai a un compleanno, no?
1: Cioè,
0: e me l'hai chiesto.
1: Esatto.
0: Cazzo, che ricerca che fatto.
2: No, Giacomino. No,
1: io ho chiesto a una donna dei 40 anni che gli si regala.
2: Io so, è il compleanno mio.
1: No, ma che
2: io faccio 40 anni. Ma
1: fai la festa?
2: Ancora non ho deciso.
0: Ci inviti quando farei la festa? Cazzo,
2: anche
0: non
2: no.
0: Ci inviti?
2: Anche no.
0: Vabbè, qua
2: no, vabbè, ragazzi, no.
0: Puoi cercare su ChatGPT, un'intelligenza artificiale, che cosa sono i tre regali che una donna di 40 anni single vorrebbe ricevere.
2: Ma basta
0: ricevere.
2: Che chiedi,
3: no,
2: a me,
3: Paolo Luca,
2: Ale,
0: no, però... chiediamolo, tu fai una bella ricerca così.
2: Però scusate,
0: più dettagli dai a ChatGPT, migliore là il risultato.
2: No, ma perché voi il cervello non ce l'ha, tu Alessà, io faccio 40 anni fra due settimane, allora perché non chiedi a me cosa vorresti?
0: Minchia, non ci inviti io.
2: Ma non faccio, non ho ancora organizzato niente, giuro.
0: E aspetta che torniamo.
2: Ma a parte che voi partite, ah no, voi partite dopo.
0: Torniamo ancora a settembre.
2: No, però allora, Giacomino, tu a me che me faresti conoscendomi? Per il mio 40° compleanno, se ti invito, cosa mi faresti per regalo? Dai, vediamo.
3: Ah, forse una giornata alla spa o qualche cosa di...
2: da sola o andiamo insieme?
0: Che romantico.
3: Una donna, sì, devo fare come fai tu.
2: Vabbè,
3: quindi
2: capito,
3: ne compro due biglietti.
0: Io
3: dai,
0: ti regalerei un paio d'occhiali tamarrissimi proprio.
2: Ma già ce l'ho, ce l'ho,
0: no,
2: tanti.
0: No, no, più tamarri, più proprio tamarri. Lì fare ricerca.
1: Una donna single che compie 40 anni potrebbe, potrebbe piacere a lei potrebbe piacere ricevere i seguenti regali. Al primo posto un'esperienza speciale, un weekend in una città che ama, una giornata di spa o un corso di cucina o fotografia o degustazione.
3: C'hai ragione, la spa.
1: Al secondo posto un gioiello personalizzato, collana minimalista con iniziale, un bracciale elegante o un anello da design moderno.
0: Ho capito, da Alessandro.
1: Da Alessandro. Al terzo posto quello che si chiama anche un set premium, ovvero set di profumi di qualità, kit per la skin skin care o accappatoie e prodotti spa per la casa.
3: Un pigiama?
1: Rientra negli accappatoie e prodotti spa. Se fa parte di un kit, ha un aspetto più premium e quindi va bene anche il pigiama. Però hai visto, se tu vai
0: non è che hai il pigiama quello del
1: Kmart, in realtà ci tua. Però nel senso c'è sta Bedroom, Bath e Beyond giù al discount, al centro commerciale discount, non mi ricordo come si chiama.
2: Town.
1: Bravissima. C'è sta sto negozio, si chiama Bed Bath and Beyond, e c'hanno quel set con l'accappatoio da camera, il pigiama e le pantofole, sono tipo 100 euro.
0: L'accappatoio o la vestaglia?
1: La vestaglia, scusa, vestaglia da camera, pigiama e pantofole, che comunque sia, c'ha una certa classe, bravo, guarda, facendo sto... mi sa che questo è il regalo che gli faccio...
2: Guarda, posso essere sincero al volo, se io dovessi, io... tutto andrebbe bene tranne che i gioielli, quelli da personalizzati, perché quelli sono proprio una cosa per una donna, ripeto, sono una cosa molto personale, anche i profumi. Io queste cose me le voglio scegliere mio.
1: Ci sta.
2: Quindi,
1: ci sta.
2: Per il resto va benissimo.
1: Sui profumi,
2: grazie,
1: condivido 100%.
2: Ok.
0: È vero.
3: Ma quindi fammi capire, ora non, alla tua amica non gli regali più il vibratore?
2: Il pigiama.
1: Già glielo <c'è ride> l'ho già regalato.
2: Quella era.
3: Ah, questa è un'altra.
0: Va bene,
2: 15 anni fa.
0: Oggi faccio una pausa, andiamo a fumare una sigaretta. Voi non fumate, che fa male. No. Ci sentiamo tra un po'.
5: È il momento di fare una pausa.
0: Pausa.
5: Il 99% di voi sta per cambiare radio. Non lo fate, vi prego.
2: No!

0: Vabbè, torno solo io perché gli altri se ne sono andati a casa. No, non sono andati a casa, sono ancora fuori. Poi quando volete tornare potete tornare. Intanto io vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok. Scrivete Pensavo Peggio, ci potete seguire da tutto il mondo. Anche ci potete ascoltare anche da tutto il mondo scaricando la app 5EBI, lo dico anche in inglese, fai EBI, così ci ascolterete in qualità digitale. Oppure se siete in Adelaide, come abbiamo detto prima, in Adelaide o nei dintorni, potete sintonizzare la vostra radio su 103.1 FM. Adesso lo faccio io questa pubblicità senza dire, vabbè, lo posso dire, station sponsor. Ringrazio io personalmente Matteo perché questo programma va in onda anche grazie a lui, perché è il nostro sponsor, è sponsor del programma e sponsor anche della radio. Qualcuno ha iniziato a tornare, si fanno gli affari loro, cioè loro vengono in radio per socializzare, non per fare il programma.
1: Esattamente, esattamente. Dicevi lo sponsor della radio?
0: Matteo, che noi ringraziamo perché questo programma va in onda anche per lui.
1: Grazie a lui, grazie Matteo, grazie Pizzavendolo. Grazie.
0: Io sono senza voce, non so se lo state sentendo, non lo so perché è andata via la voce.
1: Tutto insieme, hai detto troppe cazzate, hai esaurito il fabbisogno.
0: Può essere. Va bene. Allora, torniamo a noi. Noi vi vogliamo anche dire un'altra cosa. A fine giugno, molto probabilmente ancora ci saranno. Tu fai ancora due puntate?
1: Ancora due puntate, sì.
0: Ok, quindi ancora due puntate e poi, non lo so, forse ne faremo un'altra in pillole. E poi, Pensavo Peggio, si fermerà fine ai primi di settembre. Poi vi diremo se andremo in onda il 2, il 7 o il 9 di settembre. Perché ci dobbiamo riorganizzare. Ce ne andiamo in Italia, vi veniamo a trovare in Italia.
1: Veniamo a fare vacanze. Grazie,
0: esatto,
1: caro.
0: Ah, ognuno si è preso la Coca-Cola, ormai me la so presa io la mia. Dove l'ho messa?
1: Là, cioè vicino alla mano,
0: guarda.
1: Fuma.
0: Va bene, passiamo alla prossima notizia.
1: Ami il partner ma non lo desideri? Vi spieghiamo cos'è la fraisessualità.
0: È l'amore fritto.
1: È l'amore fritto. Le persone fraisexual provano attrazione verso chi non conoscono, ma il desiderio può affievolirsi quando nasce un legame emotivo. Si chiama fraisexuality ed è un orientamento ancora poco conosciuto e spesso frainteso, o letto nel modo sbagliato. Le persone provano attrazione sessuale verso chi non conoscono, soprattutto quando l'altra persona conserva un alone di mistero. Il desiderio nasce dalla distanza, nell'ignoto, nella fase in cui si è ancora creata una vera intimità emotiva. Quando però la conoscenza diventa più profonda, l'attrazione inizia ad affievolirsi, fino poi a scomparire. Non si tratta di freddezza, superficialità o incapacità di amare, è un modo specifico di vivere il desiderio. La fraisessualità viene considerata parte dell'aspetto dell'asessualità ed è spesso descritta come l'opposto della demisessualità, io già mi sto a perdere, in cui l'attrazione fisica e sessuale arriva dopo la costruzione di un legame emotivo. Quindi se sei demisessuale provi attrazione fisica dopo la connessione emotiva, se sei fraisessuale la perdi dopo la connessione emotiva. La psicoterapeuta.
2: E quando è che sei normale?
1: Quando scopi senza fatti troppi cazzi. La psicoterapeuta sessuale Silva Neves ha affrontato il tema in un'intervista e riporta, sottolineando questa esperienza spesso patologizzata invece che spiegata. No, non è paura di impegno. La fraisessualità non coincide con la paura dell'impegno e non significa desiderare solo rapporti occasionali. Una persona fraisexual può avere relazioni lunghe, stabili e profonde anche quando il sesso non è più presente o non occupa un ruolo centrale. Piccola parentesi, dipende dal partner, perché se il partner vuole la relazione si incrina.
0: Io sono dell'idea che il sesso fa forse, secondo me, anche l'80% della relazione, anche perché sennò altrimenti è un'amica.
1: Sì, o una inquilina.
2: Ma infatti, sì, alla fine lo sto dicendo. Se alla fine lei non vuole fare, cioè non è la cosa principale il sesso dopo il.
1: Può essere anche lui,
2: E può essere anche lui. Cioè, alla fine, però, alla fine è quando ti dicono: oh, ma io ti vedo solo come un'amica.
0: Diglielo alla mia futura moglie, che cioè, facciamo 90, dai.
1: Gioia, 90% della vita.
0: È un R, 90%.
1: 90% è sesso, eh? Lui già te lo dice.
0: È la vita di coppia con Joyce, se vuole il, se vuole il visto. Sempre se vuole il visto, poi fai tu, non è una minaccia, non prende con la minaccia, è un invito.
2: Ma no, Ale... anche perché di solito si prende 70.000 dollari.
3: Ale, se mi dovessi descrivere in questa categoria, io che quale cavolo sarei secondo te? Perché sinceramente non ci ho capito una mazza.
1: Allora, l'articolo dice:
3: sì.
1: Se tu ti innamori di una persona, no? All'inizio provi attrazione sessuale, poi dopo, quando conosci la persona profondamente, continui ad amarla, ma l'attrazione fisica scompare.
3: Ma proprio dopo vent'anni, fammi capire.
0: Ma neanche, dai.
1: Dipende quanto ci metti a conoscere la persona.
3: In che senso, fisicamente o mentalmente?
1: Mentalmente.
3: No, non ho capito.
1: L'avevo capito. La svolta che salva la relazione per un partner può essere difficile da comprendere.
3: La so!
1: Il calo del desiderio può essere percepito come rifiuto personale. Per questo servono comunicazione, consapevolezza ed ascolto reciproco.
0: Scusa, visto che l'hai fatto tu prima, saluto Michael, Pomponio, Michele.
1: Ciao Michael!
3: Ciao,
0: ciao Michele! E Giulio, ciao Giulio!
3: Ciao Giulio, ti aspetto! Ancora.
0: Tornerà a novembre qua. Oh. È già in Australia lui.
3: E Michele! Ma Giulio non mi riconosce più quando mi vede ormai. Quello non
0: è,
3: mi
0: vero, è vero,
3: è vero. Della metà.
0: Fatti vedere lì che ci sta guardando.
3: Aspetta, Giulio!
0: Senza parlare, senza parlare, che stiamo dicendo una notizia.
1: Alcune coppie scelgono relazioni aperte, altre trovano equilibri diversi. L'importante è riconoscere la propria sessualità, senza colpevolizzarsi, e costruire relazioni basate sulla chiarezza.
0: Ah no, relazioni aperte no, Gioia. No, mia, cazzo. Altrimenti tanto ognuno si fa i cazzi suoi, no?
1: Ma sai che io mo Gioia non la conosco profondamente, ma non mi pare una di quelle persone che se c'è una relazione si astiene dal sesso, anzi.
0: Non lo so, non
3: ma
0: la conosco.
3: Di chi parliamo? Gioia, la nostra amica? O...
0: Sì, sì.
3: Ah, beh.
1: No, perché mentre tu stavi a fatte la lampada,
3: sì.
1: Gioia stava a dire che si sposa con Joyce il 28 luglio.
3: Ah, e beh, perché? Da quando? Ah,
2: quindi ce l'hai i soldi per la busta? Ci dobbiamo fare il regalo, mo si sposa.
0: Cioè, deve arrivare a 60.000 dollari.
3: No, vabbè, ma Gioia, ma queste cose si possono fare pure tra donne. Io magari un aiuto te lo posso dare.
1: Dipende quanto chiedi.
3: De meno di quello di Joyce. Facciamo all'asta, tu quanto chiedi?
0: Troppo, quanto? Troppo.
3: Allora io de meno, Gioia, per te faccio lo sconto perché siamo amiche, dai.
1: Comunque sia, grazie al Signore, io sti problemi non ce l'ho. Io non lo so, se voi vi innamorate di qualcuno e smettete di avere l'attrazione sessuale, l'articolo dice che siete frisexual, per me siete, non lo so,
3: io al momento
1: non attratti.
3: Al momento sono single, come sempre, come so tre anni che sto
1: infatti
3: momento...
1: stavo a dire...
0: Non attratti perché sono continue.
1: Sì.
0: No, quindi,
3: vabbè, te lo farò sapere quando incontrerò il mio futuro principe azzurro, dai.
0: Comunque, no, veramente il sesso è una parte importante della coppia, altrimenti
3: se lo dici
0: no, Michè.
2: No, sì, è importante.
1: Poi piccola parentesi, no? Nel caso fossi frisessuale, almeno prova a trovare dei modi per comunque mantenere un certo livello di piacere per il tuo partner, la tua partner. Cioè magari a te non te va, però ti sforzi una sera, anche se non è proprio la penetrazione base, però insomma, no? Qualcosina per farla divertito devi inventare.
0: Io dico, non è che anche da parte dell'uomo, cioè almeno io conosco gente che dice che lo fa una volta a settimana, hanno magari 10 anni meno di me, però no, cioè non andate a chiedere alla vostra donna lo facciamo di qua di là, cioè magari avvicinatevi, fate un gioco e cazzo ne so, ma io mi inventavo di tutto, cioè anche caccia al tesoro solo con i bicchierini della tequila in giro per la casa, che quando arrivi l'ultima tappa è il letto, sei ubriaca marcia.
3: Vabbè dai,
0: cioè,
3: così
0: io inventavo di tutto.
1: Vabbè, ma quello non è sesso consensuale, però, nel senso, se gli fai 12 shot e il 12° sta a letto, lei sviene e tu te ne approfitti, quello è.
3: Però devo dire che a Joyce io l'appoggio, perché se io ci avessi avuto quando io avrei un partner...
0: No, avevi detto giusto, avessi. Perché ti sei corretto?
3: No, perché... No, allora ragazzi, per tutti i nostri, per i miei fan che ci stanno ascoltando, non quelli là, i fan che mettono fresco,
0: e per tutte le aree condizionate.
3: No, no, sto parlando per tutti i miei fan. Sappiate che se mi volete prendere dal modo giusto, a me anche piace, magari come dice Joyce, non è che ti devi preparare, non è che c'è, anche perché poi uno, cioè, io mi smonto, capito? Deve essere una cosa lì per lì, tac tac, papà, capito come?
1: No.
3: Nel senso, tu ti avvicini, magari che macchiappi da dietro, capito come? No. Una cosa un pochino più, un gioco, un gioco, sì.
2: È più rude, insomma.
0: Mentre cucina. Ma no, no, no, ma anche dopo anni, io dico dopo anni di relazioni, mentre cucina, cioè mentre le cucina, tu vai dietro, fai qualcosa. Cioè,
2: no, cioè poi secondo me ci sono. No, infiniti... ma ci deve essere quel coinvolgimento, insomma.
0: Prima ma no, non è. Cioè, quello che voglio dire io, non è che voi, allora, mangiate la sera, mangiate, tipo a casa mia, cioè a due piani, mangiate, finite, lavate i piatti. Pulite tutto, andate su, vi spogliate e lo fate. No, magari lei mentre sta cucinando tu le vai dietro, gli fai due carezze, due coccole, magari mentre ti butti tu a lavare i piatti e lei cade qualcosa per terra e la raccoglie lei. Cioè, secondo me, non lo so, sarà l'età, ma ci sono infiniti, vabbè, modi.
1: Ma sì,
2: però ora ho capito perché c'hai tutti i piatti diversi a casa.
0: Cioè, e le ginocchia rosse.
3: No, però aspetta, quando uno, per esempio io che cucino, dipende pure dal momento, perché se ho appena calato la pasta ci stanno solo più o meno 8 minuti, dipende.
0: Ma vado a una canzone. So guys, they're asking us to do the promo.
4: Why?
5: What do you mean why? We work here now.
4: What do we say?
5: What do we say? We don't even know what we're doing here.
0: The only thing we can say is every Wednesday night
4: from 8:30 to 10:30.
6: Pensavo peggio.
5: Don't listen to us.

0: È porno? Che ha detto?
1: È la nuova delle bambole di Pezza. Porno, sì, la canzone si intitola Porno.
0: Ma era... te la ricordi invece quella, quella pop porno?
2: Pop porno,
1: sì, sì, sì.
0: Pop porno, pop porno. Non lo so,
2: mai
0: adesso
2: sentita?
0: C'ha quella. Davvero?
2: Ah, devo cercare, dopo me la mandate.
0: Facciamo così, adesso leggo la notizia e nel frattempo Joyce cerca pop porno, okay, e la mandiamo dopo. Di cosa parliamo? Parliamo del sì, non del sì matrimoniale, ma di una cosa un po' diversa, ovvero dire sempre di sì non è più romantico.
1: Ecco, tornando alla notizia di prima, non te la dà. Sei sempre sì.
0: Uomini troppo accondiscendenti, un errore psicologico che pesa sulla coppia. Cene fuori, rose rosse, messaggi dolci, certi gesti sembrano romantici per definizione, eppure nel corteggiamento c'è un errore che può passare inosservato: fingere di essere sempre d'accordo con il proprio partner. In un post su Reddit alcune donne hanno raccontato cosa le convince meno degli uomini. Una utente ha scritto: gli uomini pensano che essere d'accordo al 100% con tutto ciò che dice una donna sia romantico, ma io non la penso così. Un'altra ha aggiunto: voglio avere una relazione con un'altra persona, non con il mio riflesso. Giustamente, aggiungerei io. Come ci spiegano, molte donne desiderano un partner presente, non qualcuno che lasci sempre a loro ogni scelta. La disponibilità è bella, ma se diventa rinuncia continua, può trasformarsi in un peso.
1: Non posso mandarti la canzone, come vedi qua, la trovate, si chiama Il Genio, la band, perché this video is restricted. Please check Google Administrator and Network Administrator Restriction. Per la parola porno è stata quella parola è tra le restrizioni della
0: no.
1: radio.
0: Esatto. Mamma mia. E non ci stanno altri siti, solo quel sito là. E vabbè. Ragazzi, la facciamo ascoltare settimana prossima. Adesso mi ha smosciato subito così.
2: Vabbè, se la sapevo te la cantavo, però purtroppo non la conosco, quindi.
1: Vabbè.
0: Alla lunga, infatti, il carico emotivo rischia di ricadere su una sola persona. Ether, la professoressa, chiarisce: alcuni uomini evitano di esprimere le proprie preferenze perché non amano il conflitto o temono di prendere la decisione sbagliata. Secondo l'educatrice sessuale, agli uomini spesso viene insegnato che essere accondiscendenti sia romantico, ma molte donne cercano un partner con cui confrontarsi, capace di esprimere opinioni e desideri. Infatti io sta cosa l'ho notata, soprattutto nelle nuove generazioni, non nuove generazioni, però nelle ragazze che adesso hanno tra i 25 e i 30 anni, il ragazzo troppo romantico non va più, ci vuole sempre lo stronzetto.
1: Secondo me, guarda, ci va il devi essere anche quello lì, vedi, tu parli di quelle trentenni, ecco perché forse non ci troviamo, siamo generazioni diverse. Il fatto è che devi essere te stesso, che puoi essere anche romantico nel momento in cui devi essere romantico e stronzo nel momento in cui devi essere stronzo. L'importante è che tu sia te stesso, nel senso, non le aprire la macchina i primi due o tre appuntamenti, se poi non gliela apri più per tutta la vita.
0: Bravo.
1: Se gli tieni la porta, anche se esci per primo, sai, a volte devi aprire la porta e aprirla e farla passare. Ma scusate, cioè puoi anche uscire, esci per primo e tieni la porta per farla entrare. L'importante è che tu
3: sia... tra l'altro tu dovresti uscire prima.
1: Sì, anche per quello. Beh, c'è anche questo dibattito che puoi uscire prima, anche perché sei lì a controllare
3: se
1: la zona è tranquilla. Vabbè. E tieni la porta per farlo uscire.
0: Do cazzo, scusa, la porta a Magnao.
2: Infatti sì. E se c'è uno dietro, che famo?
1: Il confine tra Russia e Ucraina.
2: E se c'è uno dietro, che succede?
1: Fanno un freeze-up. No, però... l'importante è che tu sia te stesso. Se le dai una mano mentre cucino, lavi i piatti, non lo fare le prime due o tre volte. Cioè, non fai un cazzo, non lo fare. Quindi sei
0: da subito.
1: Si vede chi sei già sul momento. Poi, che le piacciono, questo non vuol dire far vedere te stesso subito, cioè abbassare i muri subito. Ma è meglio che fai vedere te stesso piano piano.
3: Ah, certo, cioè alla fine mentire per poi farti vedere come un'altra persona, poi alla fine si... ti ci ritrovi come noi, insomma, divorziati, insomma.
2: Però ragazzi, a me mi avete smontato così, aspetta.
0: No, no, aspetta, aspetta. Non è mentire, perché nella fase del corteggiamento siamo tutti diversi, non sei mai te stesso. Io però, quello che dico io, il discorso di Joyce c'ha ragione, però non nella fase iniziale. Quando la relazione comincia a essere seria, quindi parliamo, che ne so, vi conoscete da 2-3 mesi, allora sì, allora comincia a mettere le cose in chiaro, dice ok, mo se siamo divertiti, però io sono questo.
2: E mo gli spati a roba a botta in faccia,
0: non te sto di che, non te sto di che se non te fa trovare le pantofole riscaldate la sera agli emeni, però ci sta, però nel senso, se sei uno che gli apre la porta della macchina e poi smetti, gli dici ok, quella fase è passata, adesso la fase del rapporto è diversa, il rapporto si è evoluto, e però glielo devi far capire.
2: Però c'ho posso senso, allora tu ti ricordi cosa ti ho appena detto quando stavamo fuori? Ti ho appena detto, sono uscita con un ragazzo questa settimana e per la prima volta in tanto tempo veramente uno che mi ha aperto la porta davanti, mi ha aperto prima lui e poi io sono uscita, capito? Ho detto tra me e mi ha detto, vedi, questo è un gentleman.
3: Ma non è che è un gentleman, è che quello vedeva che tu stavi ancora là in macchina.
1: Scusa.
2: No, porta della macchina.
1: Scusa, Michele e Alessandro, scusate, lo facciamo un po' insieme. Mani a carciofo. Che cazzo ce ne frega a noi?
4: Il nostro direttore passa circa 6 ore al giorno per trovare il modo di eliminarci dal palinsesto. Grazie e a buon rendere.
2: Uno mi ha aperto la porta.
1: E questa è la nuova di Alfa. Un'estate da 0 a 100.

0: Da 0 a 100 il nuovo singolo di Alfa.
1: Quanto è corto?
0: Un minuto e mezzo, stavo dicendo un'ora e mezza, un minuto e mezzo. Roberta, l'ultima notizia e poi ce la andiamo perché siamo tutti stanchi, anzi inizia a smontare.
2: Allora, io ho questa chicca che avevo già sentito, non so voi. Allora, esiste un tipo, un intervento di chirurgia estetica nella zona genitale delle donne, ok? Questo intervento costa bensì $30,000, cioè roba che io non lo farei manca gratis, a prescindere. E allora, si tratta di un restyling vaginale che prevede l'iniezione di tessuto proveniente da donatori deceduti. Quindi già questo partiamo male. L'obiettivo è rimodellare le labbra vaginali e ridurre il cappuccio del clitoride. Iglesias ha spiegato di aver
3: chiesto, non è il cantante,
2: questo è il cugino, ha spiegato,
0: sempre con la mano così tremolante, però
2: sì, ha spiegato di aver chiesto un parere medico prima di decidere. Secondo quanto le avrebbe detto il chirurgo, l'operazione potrebbe portare benefici anche a livello di sensazioni, una scelta che le racconta come parte di un percorso di trasformazione personale. Molte donne non mettono nemmeno uno specchio laggiù per vedere le loro zone intime. Perché non costruire la versione migliore di noi stesse?
0: Questa è, guarda, è vero, è vero. Comunque lo vedi quando le donne. Oh, io lo dico, non sto dicendo nessuna parolaccia.
1: Quando se la rifanno?
0: Se la curano.
1: Ah, beh, quello
0: e non
1: sì.
0: Parlo di disegni, si vede quando se la curano, quando. Si vede.
3: Ma con chi vai fuori?
1: Posso dire che se vede e si sente?
0: Sì, no, si, vabbè, si ma... sente.

0: sai, dei pesci al mercato di Posillipo. No,
1: ragazzi,
2: con
1: però...
2: tutto il rispetto per il pesce del mare,
3: il pesce a Posillipo è bello,
0: però... lo so, però
3: facci il pesce, il pesce. Però...
2: sai di pesce.
1: No, però scusate, posso dire una cosa? Anche perché
4: qua sono
1: no, io qua sono l'unica donna, devo dire che per uomini è la stessa cosa, però
2: si taglia con
1: anche
2: il...
1: voi ragazzi con il sudore tra una palla e l'altra
2: si
1: insomma,
2: taglia con il... io mi te lo credo.
1: Tu che fai?
2: Io metto la crema all'inguine, sempre dopo la doccia.
1: Io e poi metti pure il burro d'alcol, fammi capire.
5: Posso sentire?
1: No, grazie.
0: Io per odorare meno, me rado là sotto.
1: Ah, sì, ah, e quello sì, anche aiuta, quello anche aiuta.
5: Ah, io anche sono,
1: però. Però c'è da dire che anche voi uomini non sì, è che scherzate.
2: No, però questo non è fatto da tipo due settimane.
0: Esatto, anch'io, anche io c'ho la ricrescita di due settimane.
1: Ma che mutanda c'hai?
5: Sono la mutanda.
0: Fai vedere, fai vedere.
1: No, ma girate un po' dietro, fammi vedere dietro com'è.
4: Madonna.
1: No, ragazzi.
0: Ma che c'è?
1: Ma l'hai visto? Ma l'hai visto che c'ha?
0: C'ha il G-string.
1: Ma che c'ha? Ma ragazzi, no. Ma avete visto che cacchio?
2: Andiamo avanti con la notizia. Volevi fartela come
1: no,
2: a
1: no, ma come faccio adesso io andare avanti? Dopo che ho visto... Vabbè, tu c'hai un box di quello di Spider-Man.
4: Me lo... Pokémon.
1: Guarda, io piuttosto preferisco Alessandro su quello che ho visto. Allora, adesso Giacomino facci vedere.
4: È bella rossa.
1: Fammi vedere, Giacomino.
4: È bella rossa.
1: No, vabbè, Giacomino va
2: non
1: bene.
2: Non mi sta male, oh.
1: No, ma girati, fammi vedere
0: ma
1: dietro.
0: Vedere la parte dietro.
1: No, ma
0: dai,
1: dietro mi sa che è quella no, aperta.
2: No. È a...
1: No,
2: è
1: come
2: oh,
4: ma guarda che sei
2: brasilera.
4: Live, poi dicono che ci staccano.
1: No, ma ragazzi, io sono scioccata, ragazzi.
2: Io,
1: dopo di questo...
2: io non dico cazzate. Scusa.
1: Cioè, io dopo di questo ho visto tutto, penso. Ma io mai avessi mai...
2: Torniamo alla Barbie.
1: Ma basta, è finita la storia.
2: Ah, vabbè, allora ok, ci ascoltiamo.
4: Cioè, quindi se la fai ricucire, com'è questa storia?
1: No, ma
0: la
1: me
0: donna,
1: piace quello com'è.
0: La donna ha spiegato così la decisione della prossima operazione. Allo stesso modo in cui perdiamo volume sul viso con gli anni, succede laggiù, sulle labbra vaginali. Poi ha continuato dicendo, volevo sembrare un po' più carnosa e giovane. Questo è fondamentale, questo è fondamentalmente il lifting per la vagina.
1: Ma io piuttosto quello lo faccio alle labbra in faccia, non le labbra sotto, anche perché quelle le vedete un pochi, quindi voglio dire.
0: Però sai che io ho avuto la fortuna e la sfortuna di andare con una donna che aveva quasi 20 anni più di me. E se vede la differenza. Cioè, a una certa se gli soffi applaude.
1: Ho capito.
0: Tu soffi e lei fa.
1: Ho capito, però.
0: Pensa, invece ci stanno altre che se non si fanno un ritocchino così a gonfiare, se le tagliano proprio.
1: Perché no.
0: Sì, sì, perché fanno un eccesso di pelle e quindi invece che fa il...
2: Ah, sono quelle che se mentre sono in casa, che stanno facendo i lavori di casa, le pulizie, le cade qualcosa, la prendono...
1: No, ma perché voi, scusate... No. Voi anche quello che avete intorno, voglio dire, anche quelle si ammosciano, perché voglio dire, anche voi non state messi meglio, quindi che chirurgia fareste?
0: Aspetta,
1: là?
0: Quello si ammoscia quando deve sta moscio.
1: No, perché quando diventi vecchio arriva un certo che calano le palle, scusate, il termine reale. Ma
2: guarda,
1: è...
2: guarda, per chi ci sta seguendo sui social, fai così.
1: No, ho capito, ma non funziona così. Voi parlate tanto delle donne, ma voi non state messi meglio con i vostri genitali?
2: Va bene,
1: ecco.
2: No, io non so che cosa fate a casa, se anche voi ve la fate, ve la curate, ve la tagliate, vi fate il fiorellino, il cuoricino, fate quello che volete, però lavatevela. Noi ci ascoltiamo una delle canzoni più tamarre della musica italiana, visto che ho messo quella base, adesso trovo anche la canzone. Questa è J-Ax e Fedez con Senza Pagare.

0: non l'ho fatta apposta, però il fatto che diceva come le ragazze con il grilletto facile, cioè ragazze che sparano,
1: cioè, che cazzate.
0: Va bene, stasera ci vediamo un po' prima perché siamo stanchi, perché voi dovete sapere che noi lavoriamo anche di giorno,
2: non sembrerebbe, però
0: o almeno noi tu invece tra un di po' notte andrai a lavorare.
3: Andrai a lavorare, io sono quello pimpante proprio.
0: In Italia ci mettiamo, io non so se vi ricordate, ma ci mettiamo in mutua, lavoriamo 3 giorni e 35 anni di mutua. Cazzo, arriviamo qua, cazzo, non so perché ci prende sta cosa di lavorare.
2: Vuoi ride? Adesso in Italia c'è una cosa che si chiama NASPI, che è tipo una disoccupazione, no?
4: Ma che è un'altra?
0: Se per 2 anni.
2: Vabbè. Se lavori per lo stesso datore di lavoro per 18 mesi consecutivi, se non ti rinnovano il contratto, tu poi c'hai 2 anni di NASPI, tipo disoccupazione, e prendi il 90% di quello che prendevi in busta paga.
0: Sì, il primo anno tantissimo, il 90%, il secondo anno qualcosa in meno. E se invece negli ultimi 2 anni hai lavorato almeno 12 mesi in 2 anni, comunque l'INPS ti dà una disoccupazione che il primo anno è i primi 6 mesi dell'80%, poi scende al 60%, e se tu lavoretti in nero poi dalle due parti.
2: Insomma, sarà di sta cosa, no? Perché mia sorella non gli rinnovano il contratto a giugno. E lei non è preoccupata, ma manco per niente, perché lei sa che per i prossimi 2 anni c'ha comunque lo stipendio, va a fare la barista, pian po'
4: No, però comunque c'è una cosa. Allora noi qua dovremmo essere milionari, cioè, allora facciamo una cosa, ragazzi. Io mi candido a come presidentessa, giusto?
0: De che? Presidentessa.
4: De che? Io come principessa, presidentessa, punto,
2: vabbè,
4: finito.
2: Vabbè, de che cosa?
4: Ma butto in politica così tutte queste cose le metto io in atto qua.
0: E ti votiamo noi 3.
4: Bravo, meglio di niente.
0: No, però avete notato che noi qua siamo dei stacanovisti proprio, cioè lavoriamo, sì. Cioè io non so, io ho fatto forse in un anno 2 giorni di malattia.
2: Però aspetta,
0: in Italia faccio settimane su. Io andavo dal dottore, dicevo: "Dottore, vabbè, non posso dire no. Mi dai 2 settimane?" Mi diceva: "No, Giuseppe, ti do una settimana, poi torna, ti do l'altra." Ma 2 settimane te ne posso dare. Cioè, anche il dottore, capito?
2: Io in Italia ero peggio. Io piavo le malattie quando usciva il videogioco nuovo che mi piaceva. Però lo dicevo al capo, e dico: "Guarda, esce sto videogioco. Tu lo sai che io gioco ai videogiochi." All'epoca li recensivo pure. Dico: "Perciò io, da questo giorno a questo giorno, mi butto malato." Glielo dicevo 2 o 3 settimane prima, e loro erano d'accordo.
4: Però secondo me c'è anche da dire che
0: la malattia organizzata è per...
2: Sì,
0: meglio, però... la malattia organizzata è meglio della mafia organizzata.
4: No, ma guarda che secondo me in Australia, se tu hai un buon lavoro, vieni retribuito bene. Questo comunque, io penso che qua uno la voglia di lavorare ce l'ha, perché comunque il lavoro, sì, lo stipendio, il guadagno che c'hai comunque vale al livello del tuo lavoro.
2: Non tutti, no, ti devi fare la gavetta.
0: Vero, okay, vero.
4: No, certo, quello dico, però abbiamo rispetto all'Italia,
0: per arrivare forse dove siamo arrivati, e non è niente.
4: Ok. Però è vero, Joyce, perché rispetto all'Italia quello che noi facciamo qua non lo prenderemo là.
0: Solo una cosa, no, non è solo una cosa, una delle cose che non mi piace è il fatto che hai 10 giorni di malattia all'anno, quindi 2 settimane pagate, cioè, al 100%, poi non ti paga niente. In Italia ti puoi fare 6 mesi, poi, cioè, ti inizi a dare l'80%, del 60%, comunque puoi stare in malattia quanto vuoi. E che ogni anno finanziario perdi, ogni anno di contratto, anche se full time, tu se non ti sei e non hai usufruito dei giorni di malattia,
2: non più.
0: No, li perdi.
4: No, non li prendi da qua.
0: L'anno scorso l'ho persi io.
4: Qua.
2: Guarda, no, non so, forse perché eri hospitality, però tu adesso stai nel health sector, perché aged care, non li perdi più.
0: Ah no?
4: Ma
0: no,
4: io non li ho mai persi.
0: Quindi dovessi
2: sei sempre health care.
0: Ah, quindi io potrei lavorare per i prossimi 10 anni e poi farmi 3 mesi di malattia.
4: Sì.
0: Perfetto. E chi lascia più sto cazzo di lavoro?
2: C'hai ore di malattia?
0: 10 giorni. 2 settimane.
2: Solo li usi per andare via? No.
0: No.
2: Tu guarda nella busta paga che ti arriva l'8 luglio e il 9 luglio e vedi. Perché è il nuovo anno finanziario.
0: Perfetto.
4: Ma guarda che con...
3: No, ma a volte dipende dal compleanno del rinnovo del
0: contratto.
2: Ah, del contratto. Tu quando hai firmato il contratto?
0: A novembre. A dicembre devo guardare.
2: A dicembre faccio caso.
0: Va bene, è stata una bellissima puntata. Mi sono divertito. Siamo partiti con la paura di essere solo in estate. Non una paura che andasse male, ma perché, anzi, veramente io mi stavo quasi emozionando, perché noi abbiamo fatto 4 mesi solo.
2: Davvero.
0: Però ho detto: "Alessa, questa leggo io, questa leggi tu, questa leggo io, questa leggi tu." Poi siamo usciti fuori a fumare. E grazie tantissimo, Michele, per essere passato. Tanti auguri per quello che è successo prima, per la dedica. Poi io, guarda, veramente ci ho messo tutto l'impegno possibile. Non so se l'hai sentito.
3: No, infatti, ti ringrazio. Non me la l'aspettavo, ringrazio te. È stata una cosa
0: sentita, infatti l'ho sentita.
2: Ma posso dire che questa è la seconda dedica d'amore che c'è. Prima è arrivata per gioia con un messaggio che io ho letto, adesso è arrivata una dedica musicale con un messaggio. Cominciamo a diventare un po' strano amore, ci manca castagna e siamo a posto.
0: Tranne per Roberta.
2: Tranne sì, vabbè.
4: No, ma tranquilli, io oggi proprio nessuno che mi ringrazia di essere
2: capito?
4: Venuta.
2: Noi diciamo,
0: aspetta.
4: Aspetta, va.
2: Noi diciamo strano amore, Roberta è strana e basta. Però, vabbè.
4: Sì,
2: comunque sia, grazie per essere venuta, Roberta.
4: Prego, grazie. Ma io l'ho fatto solo per i miei fan, non per voi.
2: Certo.
4: E gli Ercon.
2: E grazie per essere venuta con questa tonalità carotea, così che... Questo arancione.
4: Ma voi se non sfottete a me dalla mattina alla sera, non siete contenti dentro a questo studio?
2: Ma no, per questo ti dico, tu vieni sempre più strana e più diversa, che ci fai divertire.
4: Ma lo sai qual è il problema? Che voi non siete così solo qua dentro, anche fuori. Ma è un tormento continuo con voi, ma non è possibile.
2: Però in sai chat, cosa aspettate?
4: Lo so, purtroppo lo so, l'inferno totale proprio.
0: Grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato su 103.1 FM o hanno scaricato la app Fai EBI per ascoltarci in qualità digitale da tutto il mondo. Grazie a chi ci ha seguito su Facebook, Instagram e TikTok. L'appuntamento con Pensiamo Peggio per la settimana prossima, sempre dalle 20:30 a quando abbiamo voglia. Adesso siamo in chiusura di stagione ormai, quindi è in Italia dalle 13 a quando avete voglia di ascoltarci. Guardate che cazzo volete. Tanto ci vediamo tra pochissimo. Grazie ancora da Joyce,
2: Alessandro,
3: Michele,
4: Roberta.
0: Ci sentiamo in radio.
5: Ci vediamo in giro.
0: Ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao.

everlasting. Sunrise, love in its splendor.

0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning.You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: I listen to 5EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio.In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.
13: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license, specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities?That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds, with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences.As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
14: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI. Programmi presentati da Radio Italiana 531.
15: Molte persone fanno affidamento sui farmaci per restare in salute. Se hai una tessera di agevolazione governativa e una prescrizione nell'ambito del Pharmaceutical Benefits Scheme, conosciuto anche come PBS, pagherai al massimo $7.70 per i tuoi farmaci. Se hai una tessera Medicare puoi comunque risparmiare. Il costo massimo di una prescrizione è sceso da $31.60 a $25.Quando hai bisogno di medicine ogni mese, anche piccoli risparmi possono fare una grande differenza per la tua salute. Per saperne di più, visita health.gov.au/cheapermedicines. Questo messaggio è stato realizzato in collaborazione con il governo australiano.
16: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
17: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
18: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
17: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
19: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
9: Station sponsor.
14: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza, il Covid e l'RSV, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni.Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
9: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo. Dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139-7400.
3: Uno sponsor di questa stazione.
4: Music from around the world. 5 EBI
0: 103.1 FM.

0: Molte persone fanno affidamento sui farmaci per restare in salute. Se hai una tessera di agevolazione governativa e una prescrizione nell'ambito del Pharmaceutical Benefits Scheme, conosciuto anche come PBS, pagherai al massimo $7.70 per i tuoi farmaci. Se hai una tessera Medicare puoi comunque risparmiare. Il costo massimo di una prescrizione è sceso da $31.60 a $25. Quando hai bisogno di medicine ogni mese, anche piccoli risparmi possono fare una grande differenza per la tua salute. Per saperne di più, visita health.gov.au/cheapermedicines. Questo messaggio è stato realizzato in collaborazione con il governo australiano.
1: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza, il Covid e l'RSV, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
2: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.
3: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
4: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
5: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
4: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
6: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
2: Station sponsor.
7: Ciao ragazzi, ciao.
8: Ciao, ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI. Programmi presentati da Radio Italiana 531.
9: Celebrate multiculturalism with 5EBI.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.